0: hai pochi soldi in tasca, una fame animalesca, fuori c'è la burrasca.
1: Ecco cos'è, dalla mia bocca furtivo un sorriso disegna un solco dolce improvviso.

se tutto va a carte 48 e in piena estate indosso un cappotto, mi prendono per mano.

che solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!